0: O mametse dikalane le velimulo go le sedi FM.
1: Le sedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka majeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng.

0: ba le banna ei le hlonolo haluhana e se tsatsila ha o ka nnete ai ai ai ne ba pala ka nnete swelele e tshwere bolo ba bile le monyetle mengata ya hore ba ka hlaba dintla fela ntho tsa hana mo mamedi empatsi le o ba shimane ba bapalang ka teng ho bona hala ona le morika ya nteng hona le ntwe re ka ngollang ha e ka yona papa di ntle ka nnete entle bona bona bona ba haisale papa di eno ho bona hala sihla sema etla hlebe sihla sema nnati sa di papati
1: Ke phato, kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi, ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke Molelo. Sebokeng le lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke Molelo.
2: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Mamela dikanane le veli molomo manda o fitlhela boraro. Go renya bobe, ke la go renya bohlanso. Police FM.

0: ke ya o dumedisa mo mamedi le o seng ha letsatsi lena a re fumane palo ya lengtswe la modimo buka ke ya ngaka Luka kgaolo ke ya leshome le metso meraro temana mashome a mararo a motso mong o isa temaneng ya mashome a mararo a metso meraro o seng ha letsatsi lena mo mamedi a ke bue le wena ka sehlooho taba sena qetella mosebetsi wa hao o sa tsotelehe mathata ao o tobanang le ona ka yona nako eo bafarisi ba bang ba atamela ba re ho Jesu tloha mona o ikele gobane Heroda o rata ho o bolaya a re ho bona eyang le bolelle phokojo eo le re bona ka jeno ke lele ka badimona mme ke a fodisa le ho sasane ke tla etsa jwalo empa ka letsatsi la boraro ke tlabe ke qetile le ha ho le jwalo e ka kgona ke tsamaye ka jeno le ho sasane le ka moso gobane ho kikehaetsala hore moprofeta a bolawe ka ntle ho Jerusalema jwalo ka batho momamedi ho a hlokahala ho rona o phetha mesebetsi ya letsatsi le letsatsi yeo modimo a re fileng yona maphelong a rona hona ho etsahala momamedi letsatsi le letsatsi beke le beke kgwedi le kgwedi selemo le selemo ka mangtsu a mang ha modimo a o file mosebetsi o tlamehile ho kenya mohoma mobung tsatsi le tjhabang le le dikelang gobane modimo re file monyetla le sebaka sa ho ka iphedisa qetellong re be re molebohe ka tseo re di sebeditseng momamedi moo re badileng teng morena Jesu Kreste o ne a le thomong le mosebetsing wa ho fodisa ho ruta le ho leleka matimona bathong ba Jerusalema ha kena Jerusalema bafarisi ba bang batla ho yena ba re kgutla se ke wa kena Jerusalema ikele gobane Heroda o rata ho o bolaya Kreste ha ka dumella ditshoso tsa Heroda hore di mo hlokise botsitso di mo hlokise ho tsepamisa maikutlo kapa hona hore a tle a se ke a hloka tshepo ho seo modimo a mo romeng ho se etsa momamedi bafarisi e ne e le bona batho ba neng ba sa batle ha Kreste a kena Jerusalema jwale ba tla ho yena ba mo tshosa ka hore o se ke wa kena gobane morena Heroda o batla ho o bolaya bafarisi bana ba ne ba ipatlela fela ho lohela Kreste ho lohela Kreste maraba le ho seng ha letsatsi lena ha ho le jwalo momamedi wa ka e motle le nna le wena re na le dinako tseo ka tsona re sa dumellane le batho hore re tle re se ke ra dumellana le bona ha ba re tlisetsa ditaba kapa batho ba sa rate ho bona dikatleho tsa rona ho teng dinako tseo ka tsona re le batho re ba re le mathata re kopana le maima momamedi o diteng dinako tseo ka tsona mathata o sitisang le ho rapela o seng ha letsatsi lena re ke o hopotse e ka kgona o tsamaye ka jeno le ho sane le ka moso o ntse o etsa mosebetsi o modimo a o fileng ona se ke wa tshoha se ke wa tshoha leto kapa mang modimo a tla o hlonolofatse a o sireletse a o boloke o qetele mosebetsi wa matsoho a hao ka Kreste morena amen.
1: Re a leboha haholo moruti Motshekwane moruti Motshekwane re lebohile haholo mamedi re re fetele ho moifo wa lenano la makumane mona le mano bana hantle di matlhogo ra ke ya bohlano re fetela jwalo ho bana beso ntsane rantwa le moifo ke tseo
2: kaunete e fetang yeo legolokwe mo mabedi le ke nang ga jwale ke la ditaba la makumane tshebeletsong ena ya lesedi FM mme ka noto e odimodimo ke ga setse re le thagotse la ka jeno la makumane mme re tloba mmotlwa gore nyane ya botlhano o fitlhelela gore nyane ya botshelela re ntse re o tsholola tseo re fuparetseng tsona mme se ka suta o file sealemoya sa gore o ikgololetse molemo tseo re o tshwaretseng tsona o seng gona empa pele re ka kena lenanong lena la rona ka botebo e re fetise ditaba tsa go raya botlhano tseo re di balwang ke di engwane moeti.

0: Hello, we like to hear from Mamela Tsabereso. Yale Sedin, ke metsotso e le shumela metsotso bom pelo hora ya busupa. Opola hore Dr. Ntabise Matla wa tla mane metsong e le shumela pelo hora ya busupa. Fela he. Ha jwale re tlo kopana le Exenia rutla re maemalo ho di mere kana le bellanka jeno ke a joang re tseba ho fetela jwalo ka mona ka mangaung Johannesburg le ekurlene rutla re se perpetete se phalla joang ei wa bata mamedi hle ha re ya qetetele Maria ana re tse bonnete ba hore wena e benyane ka nnete ona le di hand love ha e banyane ona le katiba ha e bo se kafo ska tsaba wa paga phatlotsa wa tsa bona le batho be leng hore ba ka o tshabisa wa paga phatlotsa wena o di apere ba ga o ka bo so tintela hakana ha ska tswa mogotsi ska tswa aparapa go tsa hao o be mofuthu o tsebe o thabela o ba mosebetsing o tsebe o thabela o ba sekolong ska le bala skaftin na ntwe bohloko jalo ka o siya skaftin u duma tafole no se paketse hantle o tso so tatile o sa hetla ska ba le bala skaftin o ska ba le bala treatment o ska ba le bala di supplement ona le batho be leng gore ba o jwetsa gore hey tshwantse gore ke dwe ke nwe tshepe ke eketse ho itse gore mmele o kgone go sebetsa hantle etsa bonnete ba gore ga o lebale ntho tseno ka o fetisisa se ka ba lebala ntho tseo di tlhoka mosebetsing laptop jwalo le difaele le ntho tsotlhe tse o tshwanelang gore o di gopole ga re etseng bonnete ba gore re malalala o tso santse a le teng Exenia o tlatla re jwetsa gore maemo a legodimo re ka re a lebelelang ka jeno ke ya jwang mme re tseba utlwa sepherepete Exenia dumela yona ngwane suke tshepa mafelo a beke a tsamaile hantle kgotso ebile re ao amoela o thagoa breakfast show go tho tla ba jwang ka jeno
1: ere ke le dumedi se tsatselwa tshikara mo ho le ba mamedi ba ga se FM mafelo a ka beke a nale monate mo metsi ya leboha ha re sheba ka ka jeno tsa bulipel ka la ka mona ka province ya Gauteng teng ho hlakile ne ho tla phola ka jeno re bona ka mona ka Pretoria di dipimane ho mashine a mabedi le motsomo ha ile ka mona ka Johannesburg di ka dilama ne ho le shine le motsiro dedi e profense nya Mpumalanga le teng maemo a itshwanela ho hlakile mme ho phodile Mbombela le emalasheni di ka dilamane ho mashina a mabedi le metsimedi profense nya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile Klerksdorp di ka dilamane ho mashina a mabedi le motsomong ha ile Potchefstroom di ka dilamane ho mashina a mabedi ka mona ka Freistata teng ho hlakile mme ho ntse ho phodile la fela ho pata dibakeng tse ka Botshabela jwalo ka Bethlehem le Ficksburg ka di-temperature tse di dimane ho leshome le metso e supileng ha ile dibakeng tse hare Bloemfontein le Telkom ho tla phola ka di-temperature tse di dimane ho mashome a mabedi ka mona ka KwaZulu-Natala teng ho pata ka jeno mme ho ntse ho hlakile empa dibakeng tse ka Botshabela teng ho ntse ho phodile Durban le Richards Bay di ka dilamane ho mashome a mabedi le metso e meraro ha re phethela ka province ya Kapa Leboya le teng ho hlakile mme ho tlabe ho phodile ka jeno la fela ho futhumetse dibakeng tse ka Leboya jalo ka bo Upington ka di-temperature tse di dimane ho mashome a mabedi le metso supileng ha e le dibakeng tse ding jalo ka Kimberley le Bodea temperature tse di dimane ho mashome a mabedi le motso o mong
2: ke tso tabile tsa mamedi ha ke le boe thotse le batho ka da are le boe go lotle ga hape o sane rutlo ga di ba jwang tsana tsa bulipi le shoba le botsebetse le tsela fela ibile se le metsotso e le shoba le botsebetse tlhalo ga le bile tsalo reng ya busupa ke mantle ka nnete ka jeno a o batho ba ya o di bole tlase lona le tsatsi ke le bohlokwa ha o lo le re qallang jwalo bekena a o wa o di bole tlase date di thotsa rona di tsa mai hantle ba mesebetsi le bona fela jwalo e mong ka sela se ba ka o sale ka koloi ngo tsho jwalo re mona o bua tsena ke sentse ke letseleng ngwana Karas ke sa lo sia bana kae kae sekolong kae kae ke gona ho fetela jwa le mosebetsing jwa le bohlokwa ho lo re motho a tsebe hore sepetpete se me jwang ke mebila e feng a tla tla mae qobe di thotsa di tsamae hantle ka ho he re tla tla re tlo utlwa hore di metro tse tharo di tsamae jwang ka kala jwa le ka mangau metro municipality di buseng o tenga o tsebise ma rumor fetse ona ile tsa pele tsa sepetpete o tla go breakfast o tsebiseng re go rubere se khaitsedi ya ka tsa pele tsa sepetpete ma ka bona ka mangau metro di me jwang ka
0: e ka re o ntsa ntse re mosukosukola mona gaitsedi yaka
2: ga o se dibuseng santsa re le ka o kopana le wena gaitsedi yaka re bone gore di tsamaya jwang re tlatla re tlo utlwa gape le ka bona ka mosamagalema a re fe tsona re utlwa kobo lebogeseng yena di tsamaya jwang ka mone ka ekuruleni
0: o santsa le teng
2: re mo utlwa o se dibuseng
0: Mosa
2: a ke mosa us mosa e rutla khaitsi ya ka go diema jwang ka tshelo tlo go re berise ke mantaha ke beke ntsha City of Joburg ke ditsa majwang us mosa
1: Dr. Kara, ke dumedise ho wena le tshwasa ke dumedise ba mamedi ba batle ba seng FM ha ra tropea Transpec ho bona hala dintho di tsamaya hantle fela re na le dikotsi tse pedi mane ho N1 North ha o qeta ho feta Fairlands ho na le kotsi e kgolo haholo re kopa bakganni ba be le mamello ebileng ba hlokomele ka mo Malibongwe le South Africa Road ka mo Cosmos City le mo hape re na le kotsi ya koloi sephethephethe sona ka mehla mane ho M1 North Poisons ho ya ho Smith Street ho sephethephethe ho M2 West Heidelberg ho ya ho Crown Interchange N1 North Interstitute Interchange ka mo N1 South Maharanga Brakfontein le Olifant Fontein Interchange hape le ka mo N1 South Rivonia mme re kopa bakganni ba be le mamello ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re leboye ke MPD le JRA ka tlaleho ena
2: a re leboya golo tle gaitsire ya ka ke gaitsire ya ka Mosa makhale makabana ka City of Joburg go tla khutla a sa khutla ka dikale hora ya bosupa ko re bogeseng e kurulene a re fetsona re rutlo ga di eme jwang ho rengena tla re bogeseng tla go re bedisa le go ala ka ke tsapele tsa sepedipete e kurulene di tsama jwang ka jelo
3: re le bo ha le go ala ka le go bana beso kgweding ena in child empowerment ke a tshepa di bile le mafelo a beke a monate ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tlaleho ena ya sephethephethe le itlisetswa ka otlolotswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kurulene mothating wa jale dikoloi dithulane mane sebakeng sa Don Park mona ke mateanong a Ocamp le R554 tlhokomela mokganning moo mabone a laolang sephethephethe a tshileng taolong e ba letshwalo ao emaebile a re faneng sebaka
2: are buisana ka morago ra bosupa ntate mogeseng babedi ekele ke o fumana jalo Ausdibuseng mangau metro a ke a tshepa letho tsa e se di le hantle Ausdibuseng re ko roberisa gaetse di yaka ke tsa pele tsa sepedepete mangau metro di tsamaya jwang ka jeno
4: ke le boe kara sekudumetse le mefo a kedumetse le bamamedi ba tlhago a breakfast show sephetephete sa rona sa mona ka mangau go fitlhela mothating wa jale ga ona le tlholetsenetlele fela e e bang go na le gore go tlisang pelo ya rona sephetephete nomoro eo founelang ke mangau disaster management center go
2: Breakfast.

Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye so singangata, manga unge pilunya Free State. Le sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke mo le

Letona la naha la magotlametse Velinkosini Hlabisa le re ho phatlalatswa ha letsatsi la dikgetho tsa magotlametse le sedinyaneng la mmuso ho ile o dumela IEC ho bulela mekga ya dipolotiki matsatsi a ho teka lenane la yona la bonkgetheng. Hlabisa o re o ile o phatlalatsa letsatsi lena le sedinyaneng la mmuso ka Labohlano. O re mokgwa wa boingodiso ka online o ile o tswela pele e le o dumella baagi ba nang le tokelo ya ho vouta ho ingodisa le ho lekola dintlha tsa bona.

0: di tabatsena tsa ra ya le shumela motho mong di fella mona boela mona di tabatseding horeng ya le shumela metso imme di tools
1: Kepato, kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi, ba holwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.

0: ditabatsana tsa ra ya boraru di fella mona mamela ditabatseding ha ra itlabele ya bone
1: Springs toropo ya le batuwa la egruleni lesedi FM le fumane a ha bonolo le kubula 88.3 ka ba downloader SABC Plus app ke mole
2: Basotho kopana
3: Basotho kopana
2: Mere khwaela ne dikopo

0: Mosadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong boikitlaetsong ba go se ikgalale.
1: Mamelantlheng, Ackermans Winter Sale jwale e kgolohadi le ho feta. Re theola ditheko ho ya ho 75% dinthong tse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Di-fleece slip suits ho tloha ka 49 randa, le netwe ya mafumahadi ho tloha ka 139 randa. Ka pula le ho feta ka lebenkeleng le online ha setoko se sa le teng. Ha Ackermans fela.
2: Nna ebe ntho ya sebetsa.
3: Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.

0: re khutlile ba re Silk Sonic ha o finyana le monsena ba ka nna ba dropa album encha.
1: Anderson Park
0: le Bruno Mars, yes.
1: Obedi enele 24K Magic ka Bruno Mars le CD FM hantle di matlo hora ke a bone ditaba tsa hora a bone
0: re di balla jalo ke tsietsi moholadi.

tshwaetsong ba ho se ikhalale ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi pele ya pele mafumahadi ke molemo.

0: tsena tsa ora ya busupa di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya borbonga ena na go kia tsa di papadi
1: di papadi hole sedi fm
2: khatiso ida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke e fumana hokae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo wa metsotso ke mashoma mabedi le mosolemong re fogaletse hore ena ya le shumele metsume di ke la bobedi bekeng ke a tshepa hore ka nnete dintho di ntse di utsamaela hantle. Ke a tshepa ka nnete di utsamaela hantle ke itse o ka nna wa buisana le nna rutlo rena ebe wena busu bona o boqhuba le bomang. Ba sa feteng ba ba go fela ka palo. Ke na go bapaletse pine monate tlang jalo ka Anthony Hamilton Arshaline ka onkela a Joyous Celebration 17 ba re lona ba ratang. Mamedi tlere ya ntse ke tlo buisana le wena ke o bapalle Vusi Nova ka mona. Vusi Nova ke nna ntong ka mona a re ndikuthandile.

0: khotso khotso ke ni hle anke ke re machiro wa le khosi ka mane ka re latswana ke re ha re tswe khosi ke no moyeng ke re ka mane ka poche re brastoon ka mo ka poche tswe brastoon a e khona ksa mutla matsatsinga na tswe tswe brastoon ka mo ka poche ke re o tswe re tshe ke ne mo ke no moyeng ke petela ka dinseng ka mane ka Frankfurt but salute khuba busile motho ana ja breakfast and lunch ha ile tsa busile mo rena ranthe ba di ke le ba tlhakene ke ha re ho re ja le ya ntho ya bobedi ke ne
1: thank you rena ranthe ba
2: ah ke di ke le ke ne ke yo ka tsapa ke di ke le ka mino mona di ash o ba pa la she and ke di ke le ka tlhobe busile le that is poro ga wan ga na le di mola ga so wethu ka man ga so ba ka ntunga di tamating ke re ndate bishop ke ga ya smit ka man ke re my brother ka ofa ba tswan ba khuba busile chabala la ga blo fanden ga taflakte ka motangi ke ni ga la ba hore nya bo di
1: Gloria Bosman amaqwathi

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Get ready.
4: Yes, Lady FM ke molemo.

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.